è vero, non mi oppongo, io suppongo che non esiste in assoluto. Siendo umano, soy grandioso e diminuto. No te quiero.